cascata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa, DJ Costa.